la stella, una bimba, voi state a cuccia, nell'astronave che s'avanza e cerca amore.

stella, c'è, c'è, c'è una bimba, c'è, c'è, c'è. Voi state a cuccia, nell'astronave che s'avanza e cerca amore.

Mino mun crei su. Carda belo cardelo bel cardu, belo salbio, Artemis Artemiso la bandila bandu e spardiglio bel frigul. Burdu laio la cicciu angelico mun serfeita, fugliato pladentato l'anulenso dell'esperbo pe delebre tulipan abeliano angelico berunico berunico e Mario l'anulento berunico politnu e Mario che fly rosbu.